0: Buonasera.
1: Bene.
0: Scusami, il convoglio di Savoia ci... No, mi chiami.
1: Hai capito?